0: Hashtag Music. Neue Musik aus aller Welt.
1: Italienische Liedermacherkunst, Rock, Pop und Folk fließen in die Musik von I Musiquanti ein.
2: I Musiquanti sono una band rock cantautorale italiana, nata dall'incontro tra sogni, esperienze e passione per la musica. Il progetto prende vita dal sogno di Davide di portare la musica sui palchi e dall'esigenza di Flavio di trasformare emozioni, riflessioni e vissuti personali in testi. Attorno a quest'idea si sono poi uniti Ronald, Stefano e Alessandro, musicisti accomunati da una grande passione per la musica e dalla voglia di dare colore a storie che parlano di vita.
1: 5 Musiker aus verschiedenen Generationen, von 20 bis 60 Jahren, die diese Vielfalt in eine Stärke verwandeln. Ein Zusammentreffen von Welten, Sensibilitäten und Lebenserfahrungen, das in der Musik eine gemeinsame Sprache findet.
2: Le nostre canzoni affrontano temi che vanno dal dolore all'amore, dalle fragilità umane alle contraddizioni della società, sempre con uno sguardo rivolto alla crescita personale, perché crediamo che la musica possa fare riflettere, emozionare e creare connessioni autentiche fra le persone.
1: Ihre erste Veröffentlichung trägt den Titel Sinner. Da kennen wir doch einen Tennisspieler aus dem Bustertal, der denselben Namen trägt.
2: Assolutamente sì, il richiamo è voluto. Sinner è diventato un simbolo del nostro tempo e ci sembrava interessante partire da lì. La canzone però non parla del tennista, parla di noi, di come spesso ci concentriamo sui personaggi, eventi e notizie che catturano l'attenzione dimenticandoci di guardare un po' più in profondità. È una provocazione, ma anche un invito a riflettere.
1: Sinner von I Musiquanti, vom schönen Comosee. Ein Song, der sich mit dem gesellschaftlichen Thema der Meldungen in den Fernsehnachrichten auseinandersetzt.
2: Siamo i Musiquanti e questo è Sinner su Radio Holiday.